fuori. Pireci, cross violicesto e tirchino. In rosa vivace, storpinchi freschezze, scorplau in giasto plidega.

fumando grossi sigari, gli angioletti fan le nuvole su nel cielo. Felici tutti cantano, pur se il jazz non lo capiscono e non sanno cos'è whisky né il suono dei jukebox. Dammi retta, baby.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
3: A quanti patiranno ingiustizia? Generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona d'Istria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.

maledetti sulla medesima barca. Per noi non destinata di Noè l'arca.